Salve a tutti da Jonatha, vorrei augurarvi un felice Halloween da Lucca, in Italia. Questa è la mia canzone. Is this Halloween? Ciao!